Capito, capito, capito, capito, capito, capito. Brami, miro, vi, miscio, lenghi, mi raffa dai, poto, mi raffa dai, poto.